Petro Morianca. Eppure, torna, o Bielański, alle fonti. Mescola le tue acque, trascina rocce, sassi, con l'anima tutta afferra, vimini, travi, ritorna ad Ainik. Se io potessi essere te, solo che io non sono te, e tu non sei me. Tu hai vissuto più a lungo, tu da più tempo mormori, che senz'altro sai che non torni. Sicuramente sai, è impossibile vivere dalla morte alla nascita. Eppure il Bielański potrà anche così cercare un pugno di speranza su una grande vuota terra.